Se vecchie o il trone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi